0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Let's try crime wave sweeps and

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

con volto e ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.

0: senza fersa testa. Passi un buon dia.
1: Allo,
0: buon dia.
2: Pronto?
0: Sì, buon dia, Margherita.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, tutto VIP.
2: Oh, mannaggia.
0: No,
2: ma anche tu senti nada.
0: Ma mi tu VIP dritto. Ma, pronto. E talvez, Margherita...

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattate volai!

0: E assim estamos de volta mais uma vez a falar de independência. Portanto, dia 3 de junho, nós tive uma manifestação de 50 anos de independência. O PICV Itália fez uma projeção de um filme chamado Waivu. Portanto, também deixámos outra entrevista para a regia que fazia aquele filme. E assim, vamos também saber desta grande história de não fazer. Vamos lá.
1: Intervista storia del racconto di un ragazzo caboverdiano. È con grande gioia che diamo il benvenuto alla nostra invitata regista Paola Piscitelli. Paola, benvenuta alla nostra radio comunitaria Radio Beleza. È con piacere averti qua con noi. Paola Piscitelli è una documentarista e ricercatrice in studi urbani. Il suo film Waitwood del 2025 è stato prodotto da Colibri Film e Audio Immagine in collaborazione con Fermento e con associazione Of Friends of Sara Maldoror e Mario De Andrada. Da dove nasce il tuo film e come hai conosciuto Mauro?
2: Obrigada, sono molto felice di parlare con você, Karina. Grazie per l'invito. Questo film è nato 6 ormai. Ho conosciuto Mauro, che non aveva ancora 18 anni, all'interno di un laboratorio per un altro progetto audiovisivo con i ragazzi delle cosiddette seconde generazioni in Italia, a Napoli, che è la mia città, dove io stessa tornavo dopo 10 anni. Il film voleva parlare dei confini invisibili, dei luoghi che abitiamo, raccontati da chi li vive sulla propria pelle. Quindi ho creato questa classe di ragazzi di varie origini. Mauro è stato l'ultimo ad arrivare, è stato un incontro folgorante e così Capo Verde è entrata nella mia vita e non l'ha più lasciata per i successivi 5-6 anni ormai, e spero anche per il futuro.
1: Come ti è venuta l'idea di dare questo nome al film?
2: Il film si intitola Waitwood, che è una parola un po' inventata, che è una crasi, un'unione della parola inglese waiting, che significa aspettare, e hood, che è il suffisso che richiama la crescita, e racconta quelli che crescono nell'attesa di vedere realizzati i propri sogni, nell'attesa di permessi burocratici che non arrivano mai in tempo, nell'attesa dei soldi che servono per realizzare quegli stessi sogni, nell'attesa, come nel caso di Mauro, di poter semplicemente tornare a casa sua, a Mindelo, dopo 12 anni di distanza. Mindelo era il posto dove lui aveva lasciato i suoi ultimi ricordi importanti di Capo Verde, e durante tutta la sua crescita a Napoli questi ricordi erano una specie di nostalgia e di richiamo. Quindi per 5 anni io l'ho seguito e ho provato con lui a tornare indietro.
1: All'inizio del film c'è una voce che narra il racconto di Blimundo. Raccontaci da dove deriva la scelta di includerlo.
2: Waitwood è la storia appunto di chi cresce nell'attesa, ma è soprattutto la storia di un'amicizia e di un viaggio, e come in tutti i viaggi possono succedere delle magie. La storia di Blimundo l'ho scoperta a São Vicente, al centro culturale di São Vicente, tramite l'artista e performer fantastico che avete nel vostro paese, che si chiama Antonio Tavares, è stato un ballerino importantissimo che ha lavorato anche con Pina Bausch, e che ha un locale, che è il bar più bello al mondo, dove una sera bevendo grog alla maracuja mi ha raccontato questa favola. Ho scoperto poi, quando sono tornata a Napoli da Mauro, che era una favola che lui stesso ha scoperto ascoltava da bambino, e in qualche maniera mi sembrava che molto molto molto alla lontana la storia di un bue che vuole essere libero ricordasse o raccontasse in qualche modo anche di questo ragazzo che vuole essere libero.
1: Nel cinema documentario ci sono molti problemi etici. Possedere l'immagine e le voci di altre persone può generare dinamiche di potere che sono preponderanti nel cinema. La tua pratica, che trovo si discosti molto da questo, secondo te deriva dal fatto che la tua formazione viene da un altro ambito e che utilizzi la videocamera come mezzo?
2: Sì, io sono arrivata al documentario grande, avendo studiato appunto, come tu stessa ricordavi, Carina, studi urbani. E il documentario per me è un modo per entrare nei mondi degli altri. Per farlo però ci vuole molta molta cura, molta attenzione, molta apertura all'altro. E quindi la questione etica è fondamentale, cioè essere consapevoli che il fatto che io sia una donna bianca italiana, in questo caso con un passaporto italiano e con una possibilità per esempio di viaggiare, che il protagonista del mio film più giovane, pieno di talenti, di voglia di vita, di capacità, ingiustamente non aveva allo stesso modo, era una questione che per me andava messa al centro sin dall'inizio. Quindi io nel film non la evado, ma ne parlo. A un certo punto parto io, per chi poi vedrà il film, dovesse vederlo, magari l'ha già visto, no? Ci sta ascoltando, saprà che c'è un momento in cui Mauro non può partire, io parto al suo posto con dei suoi disegni che rappresentano i suoi ricordi per cercarli. Avrei potuto mettere da parte questa cosa che era legata soprattutto a questioni produttive, invece per me è stato molto importante metterla nella storia del film, del processo del film, perché è un ricordare che c'è una dinamica di potere, no? diversa tra me e il protagonista, che non si può cancellare, che però va discussa, e se c'è molto rispetto e molta comprensione reciproca, quella può diventare fertile. Il fatto che io sia potuta partire ha fatto sì che io per caso mi imbattessi nella nonna di Mauro, che lui non vedeva da tanto tempo, e in sua zia, e quindi questo ha reso ancora più urgente il viaggio che poi abbiamo compiuto insieme dopo un anno.
1: Hai dei consigli da dare ai giovani che si vogliono interfacciare al mondo delle arti?
2: Allora, quando siamo andati a Capo Verde ci hanno dato una mano un fonico fantastico del posto, che si chiama David Medina, e Mara Costa, che è una attrice location manager fantastica, che ha collaborato anche con registi internazionali che poi hanno fatto film che sono andati nei principali festival europei. Voglio dire che Capo Verde c'ha una scena artistica incredibile, piena di vitalità, di voglia di fare, di inventiva. Il cinema documentario è un cinema che forse è la forma più pura, ma che si può fare facendolo, diciamo, e creando delle alleanze. Quindi per me il modo è tentare. Io ho cominciato grande e se non avessi provato non ce l'avrei mai fatta, e trovare gli alleati con cui fare creazione. Il cinema è una cosa che si fa con gli altri, bisogna trovare i giusti compagni di viaggio, le persone di cui fidarsi, un progetto che valga la pena, perché per tutti valga la pena portare avanti, e a quel punto anche un'avventura come questa, che era molto incerta all'inizio, si porta avanti e addirittura diventa un film.
1: Ti ringrazio per la tua presenza qui con noi nella trasmissione della Radio Bellezza e anche della tua disponibilità.
2: Grazie a te, grazie mille, e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano, i capoverdiani di tutto il mondo.
0: Non ti ringrazio Paola Piscitelli per il film, e non ti ringrazio PSV Italia, e un grande ringraziamento anche per noi giornalisti Carina Forza per l'intervista. E pronto, non ti continuare con noi fascia musicale, e a te ciao.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
4: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis? Dove si sono conosciuti i Pink Floyd? O quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su Radio Città Aperta.it.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Io sono come di consueto Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette su questa meravigliosa radio, che se volete potete sostenere se andate sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it. Cliccate sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e potete fare una donazione via carta di credito o PayPal. Potete anche fare una donazione periodica, che ne so, un euro al mese, per esempio. E allora, saluto intanto coloro che o per volontà o per caso si troveranno collegati con questa pagina www.radiocittaperta.it in ascolto il martedì dalle 10 alle 12.

cominciamo. Per un problema tecnico, non sono uscite le anticipazioni sui social per questa puntata, quindi non posso dire che non le avete lette, perché non ci sono. Allora, di che cosa parliamo? Proseguiamo lo special sui materiali e oggi parliamo del legno. Devo dire sinceramente, ho avuto delle difficoltà che non immaginavo nel trovare dei pezzi a tema legno. Infatti faremo legno e falegnami, perché tanto è inutile che ce lo nascondiamo, il grosso delle canzoni hanno titolo e anche testo in lingua inglese, e wood vuol dire sia legno che bosco, foresta. Quindi molte delle canzoni che hanno wood nel titolo parlano della foresta e non del legno, come bois in francese, la stessa cosa. E allora ho avuto un po' di difficoltà, ma comunque qualche cosa l'ho trovata. E cominciamo con questo pezzo che è nato durante la guerra del Vietnam, che parla di navi di legno che porteranno via i superstiti di una imminente catastrofe. Questo pezzo è stato scritto da Crosby e Stills insieme a Paul Kantner dei Jefferson Airplane. Ne sono uscite due versioni, una dei Jefferson Airplane e l'altra di Crosby, Stills e Nash, ed è questa quella con la quale partiamo oggi, Wooden Ships.

E siamo partiti con la prima cosa di legno, cioè le navi di legno, Wooden Ships, Crosby, Stills and Nash. Allora, andiamo avanti. Il contrasto e la scelta tra la tranquillità di un falegname di casa e la rischiosa vita in mare. E questo è il tema di questa antica ballata riesumata, recuperata dalla danese Anne Brun, meglio conosciuta come Mirkur House Carpenter.

Ed era il falegname di casa, House Carpenter, nella versione di Mirkur. Una figura di legno, un Cristo prodotto in serie chissà dove, è il simbolo di questo incontro che invece di essere di tipo divino o spirituale ha un prezzo, tipo quei canali religiosi che pullulano in America. Temple of the Dog, Wooden Jesus.

Ed era il Cristo di legno, Wooden Jesus, Temple of the Dog, con una meravigliosa voce di Chris Cornell che possiamo continuare a far vivere ascoltandola. Allora, andiamo avanti. Quando una relazione nasce, diciamo, nel segno della precarietà, ci si attacca alla superstizione. Quindi noi in Italia tocchiamo ferro, dall'altra parte dell'oceano toccano legno. Knock on Wood, Eddie Floyd.

Ed era Eddie Floyd con Knock on Wood. Allora, andiamo avanti. Mai scrivere una canzone d'amore, mai scrivere di un viaggio, né scrivere una ballata. Devo riprendermi, perché niente conta se ci si nasconde da tutto. Ma uno dove si nasconde? In una cabina. Wood Cabin, Saint-Étienne.

Ed era Wood Cabin Saint-Étienne. Allora, proseguiamo. Lei sarà in concerto a Roma il 20 di luglio. Io sarò lì. Sto parlando di Susan Vega. Qui ci dice che ciò che era legno divenne vivo. Susan Vega, Wooden Horse.

Susan Vega, Wooden Horse. Allora, andiamo avanti, questo è un altro classicone. La paura dell'inadeguatezza è espressa in questa domanda: ma se io fossi un falegname e tu una lady, mi sposeresti lo stesso? Robert Plant, If I Were a Carpenter.

If I were a carpenter, Robert Plant. Allora, proseguiamo. Un falegname costruisce una casa per la sua sposa, ma questa casa probabilmente è una prigione, perché dentro si nascondono storie di abusi e violenze. The Carpenter and the Dainty Lady, Primus.

Carpenter and the Dainty Bride erano i Primus. Allora, nell'iconografia del pirata classico cosa c'è? C'è l'uncino e la gamba di legno. Hailstorm, Wooden Leg.

E questo misto tra pirate metal e folk metal degli scozzesi Hailstorm con la loro Wooden Leg, gamba di legno. Allora, stiamo andando verso la pausa. Ultimo pezzo, pezzo di legno, vediamo un po' se il falegname ha avanzato qualche cosa. Andiamo alla pausa, poi ripartiremo con Progressive Italiano e con una curiosità: forse qualcuno che ha la mia età, che è in ascolto, si ricorderà della melodia che ascolterà dopo la pausa. Ma intanto The Carpenter dal vivo, Nightwish.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

E siamo rientrati dalla pausa con questo pezzo che forse qualcuno che ha la mia età si ricorda, almeno si ricorda la melodia, come sigla di uno dei tanti sceneggiati gloriosi dell'epoca degli anni 70 della Rai, sceneggiati spesso ambientati in situazioni distopiche o di fantascienza o misteriose. E questo era Gamma, se vi ricordate, era uno sceneggiato del 75, non mi ricordo, perdonatemi, non mi ricordo il regista, mi ricordo che la musica era del maestro Enrico Simonetti, padre di Claudio Simonetti dei Goblin, tanto per capirci. E questo sceneggiato parlava di un trapianto di cervello, ipotizzava questo avveniristico trapianto di cervello, che il cervello veniva preso da un ghigliottinato e veniva messo nella testa di uno che aveva avuto un incidente. Insomma, poi c'è tutta una storia, sono sceneggiato in 3 puntate, forse si trova da qualche parte in qualche teca, appunto io me lo ricordo. Questa era una band che è una costola della band genovese che si chiama La Maschera di Cera. Questa costola si chiama L'Ombra della Sera e abbiamo ascoltato appunto Gamma. Questo album contiene tutti i rifacimenti, diciamo in chiave progressive, di queste sigle, di questi sceneggiati storici della stagione gloriosa della Rai, quando la Rai era la Rai. Allora, l'album si chiama I Segreti del Nero, è uscito a fine marzo. Allora andiamo avanti. Quando ho sentito questo album, dal quale poi ho estratto il primo pezzo di questa band, che poi non è in realtà una band, è un polistrumentista di Mortara in provincia di Pavia, che si chiama Ludovico Maggi Padovan. E questo album si chiama Volume Primo e mi ha riportato a quelle sonorità jazz prog o jazz rock addirittura degli anni 70, anche queste, e con le quali il sottoscritto, ai voi, è cresciuto, e quindi ho respirato una boccata di ossigeno quando l'ho ascoltato. E la band, o meglio il progetto, si chiama Liturgia del Piombo e vi faccio ascoltare Pagine 183.

Liturgia del Piombo, pagine 183, album volume primo uscito a febbraio di quest'anno. Dal Pavese ci spostiamo qui a Roma, metallizziamo un po' le atmosfere progressive. Loro si chiamano Bedsor, uscito quest'album nel 2024, che si intitola Dreaming the Strife for Love, e ci ascoltiamo questa Scars of Light, Bedsor.

Bedsore con Scars of Light. Continuiamo nelle atmosfere progressive, torniamo sempre, rimaniamo a Roma, torniamo ai giorni nostri. A fine aprile del 2026 usciva quest'opera ambiziosa, ma detta in senso positivo, anzi è uno degli album che mi ha sorpreso di più in quest'anno, quindi voglio dire è molto articolata questa prova. Pensate, è un album doppio, ma che dura la bellezza di 2 ore e 34 minuti. Apposta dico è un progetto ambizioso che vede la partecipazione di tantissimi musicisti, sia italiani che stranieri, a nome del bravissimo Stefano Panunzi, tastierista che io seguo da tempo, che ha fatto uscire questo album dal titolo Caravaggio. Un'opera, oserei dire, monumentale, che prevede tantissime sfaccettature del prog, quindi ascoltare un pezzo assolutamente più che in altri album non è assolutamente rappresentativo delle ampie sonorità che abbraccia quest'opera, ma comunque io ho dovuto scegliere un pezzo e quindi vi faccio ascoltare questa Don't Touch Me, Stefano Panunzi.

Don't Touch Me, Stefano Pannunzi, da questo album doppio dal titolo Caravaggio. Allora, sentiamoci un live, va, non sarà l'unico di questa puntata. Loro sono Il Segno del Comando, è uscito da poco, comunque quest'anno, questo live dal titolo Sublimazione, e vi faccio ascoltare questa Sulla Via della Veglia, Il Segno del Comando.

il segno del comando sulla Via della Veglia dal vivo. Allora, a febbraio di quest'anno usciva l'album di debutto di questa band che si chiama Diaspro, l'album si chiama Diaspro, e vi faccio ascoltare questa Verso la Tana di Gio.

0: Ed erano i Diaspro con Verso la Tana di Gelso. Torniamo a metallizzare un pochettino, sempre all'insegna del progressive, sempre all'insegna dell'Italia. Loro sono di Bologna, si chiamano Inner Vitriol, e a marzo è uscito questo album dal titolo Semper Tacui, dal quale vi ho estratto questa Upon the First Ray of My Last Sun, Inner Vitriol.
1: Thank you.

Ed erano gli Inner Vitriol con questa Upon the First Ray of My Last Sun, queste sonorità che si congiungono un po' con post rock o post metal, fate un po' come vi pare. Allora, ultimi tre pezzi prima di salutarci. Ora, parlando di progressive italiano, come si fa a non nominare la sacra triade, quella che gli amanti del progressive appunto definiscono così, cioè Banco, Orme e PFM. Ma li andiamo ad ascoltare in chiave recente, nel senso è troppo facile andare a sentire i pezzi degli anni 70. No, invece andiamo a sentire questa Non sono pazzo del Banco del Mutuo Soccorso, tratta da Storie invisibili del 2025, quindi dello scorso anno.

Ed era il banco del mutuo soccorso con Non sono pazzo. Allora andiamo avanti, abbiamo detto banco Orme, questa è la famosa L'Infinito, ma suonata live a Roma nel 2024.

Le orme dal vivo, Roma 2024, l'infinito. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento al prossimo weekend, quindi sabato e domenica. Sabato con il Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 e domenica prossima, che sarà il 12 di luglio, sempre qui su www.radiocittaperta.it nel rifugio atomico. Saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che si collegheranno il martedì dalle 10 alle 12 per ascoltare la replica di questa puntata. Io vi saluto con la terza band della Sacra Triade, cioè premiata Forneria Marconi, live in Lugano 2023, la Carrozza di Hans. Ciao!

0: Lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora.
1: Accattatevi là!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dillo
1: bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: Thank you. You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Let's try, crime wave, sweeps and

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.